0: Radio Calvi Cittadella, Radio Balagna, un notiziale in lingua corsa, culla de sec.
1: Udestu per un'autonomia di Agorsi che è una repubblica e sottomesso odia o odio solenne di deputati e le sciuda di uscutino ferma incerta tra divisioni in Europa e equilibri deboli. Un ridietto formulato dall'Assemblea affirmerebbe subito l'arresto di Arivorma. Hanno dato 263 meri di comune Agorsi che hanno segnalato il suo sostegno a progetto d'autonomia. So 176 eletti di Cismonte, 9236 e 80 zette di Pumonte non ta 124 aveva accettato di firma a lettera di sostegno mandata all'iniziativa di la soggi di Imeri di i due divertimenti.
2: Processo di un doppio assassino di Bastiglia Poretta, Christophe Guazzè di Sibrisanta come l'architetto.
1: L'ottesima settimana d'udienza di un processo in appello di un doppio assassino di Bastiglia Poretta si è aperta ieri. Christophe Guazzè, che ha riconosciuto essere l'autore di Idiri, è stato dando una volta inteso dalla Corte Assise Speciale di Ebocca e di Urone, si è presentato come l'architetto di un doppio assassino assumendo l'intera responsabilità di Ivati e requisito di un ministero pubblico porranno intervenire domani e un processo compie il 3 di luglio prossimo.
2: Anno a prefetta e Cismonte svela uso voi istra.
1: Nominata ufficialmente di Boio 27 maggio scorso, anno a prefetta di Cismonte Veronique de Presse Boudier, a svelato era a stampa l'assi principale di sua azione, un'azione che la vuole scrivere in continuità di suo predecessore, a obbio vigino di popolazione, ha sottolineato dal troc che la lotta contro il crimine organizzato era una priorità assoluta.
2: OSTC opposto a Obiano di direzione del Corsica.
1: OSTC ha annunciato la sospensione di sua partecipazione al dialogo sociale con la direzione del Corsica, denunciando scelte di ristrutturazione in un quadro di Obiano Tocca a noi, iniziato di verano 2025, che tendono a privare l'impresa di esorumpedenze e di suoi impieghi. La direzione di compagnia assicura di Adasoberte e sin volontà di perennizzare la bene del Corsica.
2: Un ridordo di un cantiere di teatro di Bastiglia in pensieri e la torre culturali.
1: 38 mesi dopo la chiusura di un teatro di Bastiglia, luogo culturale emblematico destinato a rendere travagli, il cantiere non è ancora principiato, un ridordo che in pensieri e la torre culturale privata di Starnese e Maio e che mette in pericolo lo splendore culturale di la città di Bastiglia. La municipalità spera un principio di un cantiere per la fine d'annata o in principio di l'annata 2027.
2: Sa pronta un festival e Corsica Party.
1: Un regionale evento Corsica Party si sta in Bastiglia a partire da giovedì fino a sabato. Giovedì sera un festival s'aprirà al cinema Le Regent con la diffusione di un nome di Arosa messo in lingua corsa dalla Soggio Fioramosa. La serata di venerdì sarà consacrata all'artista Corsi e sabato sera all'artista nazionale e internazionale si sperteranno a scena per far palpitare a Piazza Santo Nicola.
2: Attualità sportiva e il centro territoriale di tennis all'ora internazionale.
1: Il centro di Liga di Luciana si appronta a accogliere due competizioni internazionali, in primo a seconda edizione di Summer Cup U14 femminile, che principia domani, e un secondo a terza edizione di l'Internazionale di Corsica, da 5 al 12 di luglio. Numerosi giocatori d'alto livello sono aspettati, fra gli giocatori alemani Tom Jentsch, due giocatori in totale mondiale. Laurent Locolis ci parteciperà per la prima volta e sarà forse il suo ultimo torneo. La Liga Corsa di Tennis ha attribuito due invidi a giocatori corsi, Lisandro Rodriguez, il campione di Corsica, e il vincitore di un torneo di Bonifacio saranno di l'evento.
2: In squash, Jorno Ivina all'Open Internazionale di L'Isola.
1: A finale di udone PSA di L'Isola si giocherà stasera con un duello che si annuncia indeciso tra Wallanino e Antonin Romieu, 221esimo mondiale, tenente di udito contro l'americano Art Robertson, 217esimo mondiale. Si compierà la 30esima edizione di Sopen che ogni anno vince in notorietà.
2: In handball, Yelaya Chin in forza in finale di Coupa Igorsiga.
1: Impunando in tre categorie a squadra iacina di UAC e a rende vincitrice di finale di Agrupa e Corsica di handball organizzate per la prima volta in Borgo, l'occasione di nu di va a dimostrazione di avere la dinamica di a disciplina in Corsica. E coupelle l'attualità e compie mon coup d'un pour qui dit assouliado.
2: E ou d'un pour et généralement assouliado. En coussi, quoi qui nous lou persiste, nanta l'altirilie, oui. Sauf y'a nous ben tout l'éli, et on ben tout dit nordès, et moira d'oissa et vorte, si stabilis chez nanta ou alagne. Tu as sempre après goura, si dit fortigalori, conti poeradour et massimal, et qui ban nous da 30 adre à 30 zéra et nanta ou lidoral, et localement, 30 tourail, 30 à oui à 30 à zé à l'intérieur et tra bintisé ta 30 in baez di montagne. A auto resta magnitia vion à l'imperadour et radi bintino et rail, apprécion atmosphère et gadi mini binti mini bar et on percentuale d'humidida di 50 tout. In cinta di bastilla on apprécion et di mille bintoun ou mini bar, on percentuale di 60 à zé et on a d'imperadour à di binto tout. In calvi bintis et terrai, on apprécie l'atmosphère et gagne mille queens de Jimmy Bar et s'étend à percent d'humidida. Infine, in ayach, ustrai des sanguinari, on a d'imperadour à dit 30 à rai, 50 à percent d'humidida et on apprécie l'atmosphère et gagne mille queens de Jimmy Bar.
3: Radio Calvi Citadel.